luce, luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Mit der Anne-Marie wird's Viertel am 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: In der Kinder- und Jugendabteilung vom Kantonsspital Chur gibt es sogar eine Kindergartenlehrerin. Viele haben aber das Gefühl, dass die Spielzeuge, Instrumente oder Bücher für die Leseecke vom Spital respektive Kanton finanziert wird. So ist es nicht und darum gibt es den Verein Momo, gegründet vor 10 Jahren von Valentina Montalta von Ilanz. Sie sammeln Geld für eine schönere, gemütlichere Kinderabteilung. Wie wichtig der Verein ist, das hören wir heute in der Minutas Romanchas mit der Jessica Caprez.
2: Mio Hosp Gastiamna eile Valentina Montalta. Elle Presidente dell'Union Momo, quell'Union che ha l'incumbenza der Rimnade Nes per il Spital de Nies Canton pels Affons a Juvenils. Denton Bomo als Danes ein important el Temps pels Affons vala fech piasch con la Valentina Tradescia.
3: Con uns mein Giu, che glomen, che troven a Gitschlo, mein uns Giu, mein Erspass, con els Gesandte, che Giu d'Occhian, Aria Frescia. Allo, raccontano in tira se storias. Nus prendin sicuai, a schioi si c'è pigref, che an Gitsch, ni con uns stutter cioin, o do cocoi ni cioi, se se vai nas a dina, i so entra di scurach. A Gi, alles Giron, se si è sta coi ni coi. Coi chioi, oi, Els han sin mon moment che han suon blida il mal che han in tex veu ad han giuzi ci auter che personal del spital coi fa ne tut bien aber in agazi ci tut auter a deo vin la dina casa ve schon de quel candidat os a coi aber lu cre fa coi bu mal il cor che dit na coi fa bu mal il cor mi coi forse coi moment che ti studeges io e pitot che fa dins per charts con bic in zoikin za fonse biadis coinse uns Ad io vengo alla casa contenta, perché io sai, io vado a un buon momento a quel fondo.
2: Forse per cui a set in affon malzeun, realizzasci con importante che l'Union Momo hai per il spital cantonale. E per cui gli dà sanins al meglio con denes, declara la presidente dell'Union Valentina Montalta. Oltre del Danes, gli dell'Union Momo scodici con temps, con quei che le due scolastes che n'engagiate del spital sanno bucco vire tutto il temps per le fonte spins.
3: Noi siamo in una gruppa, a cui abbiamo già temps a quella gruppa, qui abbiamo in due donne di om, all'us al spital scrive per esempio, noi siamo in una fonte che dovrà si ci che spede per el per quel che schon dit che un Nicola Bubien ci de vos spede lu quella che vese el chat o io se vese giù de me un scrive grad direct al spital le fenesche con ella di ok io vin giù de me un lu de declaration in per pi biaccio che la fona also scho ja couvrino se vi bia ures per quella scolasta alla scolasta scoletta van en an al ue vacanzas o lu me un chiecici ni chi an mine biars a fons gewinnen bo che trovano una gita all'uomo in ustio a sedi
2: C'è proiect ad attività che l'Unione Momo fa in su indigiavel on e a tutti de meun della Valentina Montalta.
1: Las Minutas Romanchas